0: Yo come a noi a casa a fare cose che entro non Antoine,
1: for Tuesday morning.